0: Mister. Another very early goal at the start, but this time you managed to come back. What are your thoughts?
1: Sì, siamo veramente dispiaciuti, no? A volte la quasi realtà, a volte no. Ma i ragazzi sono stati, come dire, grande personalità, grande forza per riprendersi in questa situazione dopo pochi minuti sotto di un gol. Insomma, faccio complimenti. Bisogna continuare così. Significa che la squadra ha conoscenza, ha temperamento e ha forza.
0: What do you want to say to your players at halftime?
1: Dobbiamo continuare così, sicuramente dobbiamo tenere un po' più la palla ed essere un po' più aggressivi negli ultimi 30 metri nostri, 40, e poi il resto mi è piaciuto perché stanno attaccando bene nella profondità, sono vicini nel difendere e nell'attaccare.
0: Thank you, good luck.
2: Jesus, how would you evaluate the first half from your group?
3: I mean, it's been a difficult first half because they're a good team with quality players. They are precise playing inside. We at times we needed to adjust and to be better. But in the other side, I think we threat a lot. We had plenty of options, more from set plays as well. I think the guys, they are doing a magnificent effort, application, and I think we are on the game. And I'm sure in the second half, we are going to compete and try to win it.
2: Thank you. You're welcome.